L'americano fa per me è bello. Io sono americano, sono nato a Brooklyn. Mi piace canticchiare napoletano. Per essere alla moda, io bevo whisky e soda, ma mangio pizza e

0: io sogno capri e la scalina della. Ma come m'ha fatto mamma da chissà, chissà, chissà. Ma come m'ha fatto mamma da io qui non posso stare. L'America, l'America, no, no, non fa per me. L'America, l'America, no, no, non fa per me. Aleggio, vieni qua e dimmi quanto fanno due più due, va.
1: Due più due di cesti, per dammaci santissima. Dovrebbero fare quaccio.
0: Bam, bam, bam.
1: Ah!
0: Aveva troppo gusto. Io sono americano, sono nato a Brooklyn, ma certo la cicogna si è sbagliata.

L'America non fa per me, e beh, io sono americano, sono nato a Brooklyn, mi piace canticchiar napoletano. Per essere alla moda, io bevo whisky e soda, ma mangio pizza e ballo.

0: letto, io sogno capri e la scalina della. Ma come m'ha fatto mamma da chissà, chissà, chissà. Ma come m'ha fatto mamma da io qui non posso stare. L'America, l'America, no, no, non fa per me. L'America, l'America, no, no, non fa per me. Aleggio, vieni qua e dimmi quanto fanno due più due, va.
1: Due più due di cesti, per dammaci santissima. Dovrebbero fare quaccio.
0: Bam, bam, bam.
1: Ah!
0: Aveva troppo gusto. Io sono americano, sono nato a Brooklyn, ma certo la cicogna si è sbagliata.

L'americano fa per me è bello. Io sono americano, sono nato a Brooklyn. Mi piace canticchiare napoletano. Per essere alla moda, io bevo whisky e soda, ma mangio pizza e ballo.

0: vero sentimento, io sogno capri e la scalina della. Ma come m'ha fatta mamma da chissà, chissà, chissà, ma come m'ha fatta mamma da io qui non posso stare. L'America, l'America, no, no, non fa per me. L'America, l'America, no, no, non fa per me. Aneggio, vieni a ca. E dimmi quanto fanno 2 + 2, va?
1: 2 + 2 di cesti. Tanta magia santissima. Dovrebbero fare 4.